Anzite komuna ya kheri ya ngo te onkwana kwa te Pretoria ka singo wina kudi ci acisa ku ready a competition ana singo te osa Pretoria ka kwa te no anzite ka khodite koma ga na tango khai hata ngcwana a de kha da ti te onkwana a to ana ku kungu ku si wina na ko khavana ga ya ta ti Thank you. Ka go teng producer ma ke ka mo dia ta te ya ka ka ya ma di ta te pi o rom sa vanga ka go no te ana David a a ka nnete go di shure di ki hin sena of makata ma hin sena te na di te kom ta te ntse ga di te kom no tsona o programme se go nyam sena go tat po te ki a di te kom a tsona tsuna mo go nngo go di kai kai ta ko hi a we sena hin ya te go di a Tsagara tsa dikwena no tsa kana tsa tsase ntsi a tsa kuno borata makasino wo kwiri ti ya go di tse shure di kinsen di tate shure di jinja sen di demote a tsam jika de muwa hebe go di demote di tae ta shure di o ka hisen di tae go di ntsi mara ntse de muwa di tlhoro mate gwa ta kuere mate gwa ta te mshure mki a di tseka go di tsana motho hi sport di mkhote gwa ta Sportim amza tamha o kureha za klasin za a tsukhuti a nza tsam shure jam a tsa klasin sportim khotego ta sportim amza tamha o kureha za klasin za a tsukhuti a nza tsam shure jam a tsa klasin